Mata me fa bien na e team di baseball no de gere ku ese no ton cosco tour ene nang no a ripara ku no sabi ra campion mundial e sta do chi feeling e gai chi ki zuna gi sta mo pata pati talento e na nanta bata ma mi rumpi tanta bata dos na nang mani atrás ten ten e finale hi pero des nea bin duro a den a mi wa con cosmo impotoka pa nos hobe nang mo corso da di fiesta un pa bien un pa bien un bia mas un pa bien un bia mas mi lo sa sa kyo

0: Prima lapita di Awosi Tromsa.
1: Jo mi te se permitin mo matene. Sempre va complico.
0: Cosa ti invito in ora mi te che ricordi in cosa che non può non può fallare, non può, cosa?
1: Tempo dammi tempo. Un cavaliere.
0: Ti robo mo para, ti ora bono sbo sa, ti robo da para che te quante nata wak bo din priva.
1: Lubida.
0: Quando era timbo na vista però da san bon sa.
1: Un cavaliere galato.
0: Chaga tau pedra ngoto stima bidem privao.
1: Semi mas manera po. Kita sperare bambo.
0: Chaga tau pesan ngoto wami kuna beranda like. Ya
1: nami, ya nami kurso.
0: Chaga tau pesan ngoto wami beranda pasabi sa stila mina.